0: Move Extra. Move Extra.
1: Move Extra. Move Extra. Avoid amongst them.